giucia e domani ruce. Nai lampa durosule, nanta umo gampa. Dolce ed in pesta mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo e lu guantu, rosule asbucia.